0: 0 e Pierpaolo. Come vai? Come verrai?
1: Bene, bene, Giuseppe, Giuseppe!
0: Bene, tutto bene! Che mangiare per il dia di oggi?
2: Che vamo a mangiare?
0: Io non so!
1: La pasta di la nonna!
0: Io quiero mangiare uno ravioli!
1: Tortellini!
0: O potria zera con uno spaghetti marinara!
1: Uno scappelletti!
0: Oh, io quiero una pizza!
1: Oh, mamma mia!
0: Mamma mia! Mi piace!
1: È delizia! A ver, cuéntenos en el mar 56, 9...
0: 61...
1: 40...
0: 65...
1: 58...
0: Allora...
1: Dileno, cuéntenos che va a mangiare
0: oggi! Che va a mangiare per il dia di oggi! Stiamo alla spera, il ritorno del tuo maldito censore e... Stava recitando... Allora,
1: quente,
0: ascolto,
1: vuoi che
0: ascolto, la sto ascoltando.
3: Yo me porté male, no me hicieron almuerzo, así que no traje almuerzo para mi trabajo, pero me fui a comprar una colación, comidita china, carne mongoliana.
1: Comida china! Carne mongoliana!
0: Mi piace, mamma mia!
4: Buonasera! Hoy mangiaremos pene, pasta pene, y para el mio marido... Sorrentino. Mamma mia!
0: Gli piace bene, il pene! Gli piace il pene, mamma mia!
1: Mamma mia!
5: Io voglio mangiare spirale con salsa bolognese.
0: Spirale?
1: Con salsa bolognese!
0: Mi piace!
1: Mamma mia!
6: Mi ha bozzato la tagna.
0: Lasagna, mi piace la lasagna! Io ricordo la mia nonna!
1: Mamma mia!
7: Buonasera, io hoy día a cocinare unos pocos raviolis con assadini che quedó da ieri. Saludinis, queridos amiguini.
0: Raviolini
1: con assadini che quedó de...
0: Con los que comí con los amiguini. Mamma mia!
8: Io voglio comer fideo con salmoncino.
0: Fideo
1: con salmoncino?
0: Un spaghetti...
1: Con le salmón, sí.
0: ¡Mamma mia!
9: Hoy mangiaremos una sopita de misterio. ¡Mamma mia!
0: ¡Sopa misterio! Misterio.
1: ¡Mamma mia! ¿Y qué va a almorzar, bocinho, hoy día?
10: Tú pensabas que me alegaría.
0: Tenemos la música. Allora, escoltamo
1: Maluma y Yandel.
0: El perdedore.
1: Y nos vamos.
0: En la música de la radio.
1: Corazón. Arrivederci, Giuseppe.